0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

romantica radio con te c'è Monia, ci sono io, buongiorno, Monia Brega con voi in questo lunedì 8 giugno. Cari romantici, come è andato questo weekend? Cosa avete fatto? Ma soprattutto, ben svegliati a tutti coloro che già stanno iniziando ad aprire gli occhi. È un po' difficile a quest'ora, ma c'è la nostra musica a darvi la sveglia. Salutiamo anche Simone Serpone che come sempre si occuperà della parte tecnica. Siamo pronti ad iniziare queste tre ore che passeremo insieme con Tony Renis e la sua Quando e tra poco anche i Nomadi con Io Vagabondo. Buongiorno.

Ancora buon inizio settimana, lunedì 8 giugno, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. A quest'ora abbiamo delle domande di rito che ogni tanto insomma vi facciamo: l'ora, il motivo della sveglia, dove siete diretti, cosa prevede la vostra giornata e, visto che siamo a lunedì, anche cosa prevede questa settimana, magari ci sono degli appuntamenti speciali. 331 240 78 78. Tra poco andremo alla scoperta di questo 8 giugno. Intanto Dario Baldambembo, Non mi lasciare, e tra poco anche Edoardo De Crescenzo, Come mi vuoi.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: È lunedì 8 giugno, le scuole sono finite, ma non per tutti, qualcuno, soprattutto zona Lombardia, conclude proprio oggi, lunedì 8 giugno, ultima giornata di scuola, che poi finirle di lunedì non è mai molto bello, insomma. Però salutiamo tutti gli studenti all'ascolto che sono pronti ad iniziare ufficialmente la loro estate 2026, anche se sicuramente in tanti saranno impegnati con gli esami. Andiamo a scoprire i santi del giorno. Oggi è San Beato Nicola da Gesturi Cappuccino e anche San Medardo, e oggi nel 1987 Telefono Azzurro attivava la prima linea telefonica, una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Insomma, un'iniziativa stupenda che festeggia oggi 39 anni. Proseguiamo con la musica romantica che ci dà anche una bella energia, anche perché arriva Rocky Roberts con Stasera mi butto, e tra poco anche Idea 2.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio è una radio che ti fa compagnia ovunque vai, in qualsiasi posto. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Romantica. Oggi le canzoni sono ancora più belle e più romantiche sono state. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi, sempre fantastici.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Ancora buona romantica mattinata e buon inizio settimana, sempre Monia Braga con voi. Cosa diranno le stelle? Beh, lo scopriremo tra poco con lo spazio, come sempre in chiusura dell'ora con l'oroscopo, il nostro Roberto pronto a raccontarci tutto segno per segno. Intanto i Camaleonti con Amicizia e Amore e tra poco anche Aldo Donati con Cantando. Continuate a seguirci, mi raccomando, in FM, in streaming, in DAB, andate sul sito, trovate tutti i link romanticaradio.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare, senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Apriamo una nuova ora romantica come sempre. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà Ornella in questo lunedì 8 giugno. Arriva anche Anita Baker, Sweet Love, e tra poco anche Alejandro Baldi con Tu sei me. E tra poco, attenzione, la collection musicale a suon di swing, o meglio a tutto swing, con delle canzoni che ci fanno un po' muovere in questa mattinata, mentre magari ci state ascoltando dall'auto, anche mentre si guida ci si può un pochettino muovere, senza esagerare, mi raccomando, sempre attenti alla guida e non utilizzate il cellulare, mi raccomando. Proseguiamo con la musica romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

In questo 8 giugno andiamo come sempre a scoprire anche i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Bonnie Taylor, cantante fantastica, ovviamente considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. Quindi auguri a Bonnie Taylor. Tra l'altro, a proposito di musica inglese, ultimamente stanno arrivando tantissime giovani cantanti, artiste con delle voci strepitose, insomma veramente sono molto molto felice, insomma, di questa cosa. Tra l'altro, vabbè, al di là della musica inglese, ultimamente mi sto appassionando anche della musica un po' così reggaeton, spagnola, portoghese, latinoamericana, ma queste sono altre storie, insomma. È così, e d'altronde è una cosa bella, perché ci sono canzoni che ci fanno muovere, ci fanno ballare, e poi ovviamente sono appassionata della nostra musica romantica. Christian, cara, e tra poco anche la grandissima Orietta Berti, Io, tu e le rose.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Un lunedì speciale, oggi è l'8 giugno, pensate bene che un po' di anni fa, nel 1990, in questa giornata iniziavano i famosi mondiali di Italia 90, Notti Magiche, li ricordate? Beh, e come, quest'anno purtroppo l'Italia non partecipa alla Coppa del Mondo, che tra l'altro inizia tra pochi giorni, l'11 giugno, è andata così anche quest'anno per la terza volta. Volta consecutiva l'Italia non sarà ai mondiali, con la nostra tristezza. D'altronde consoliamoci con la nostra musica romantica, Umberto Balsamo, Prima, Adesso o Poi, e tra poco anche Jimmy Fontana con Il Mondo.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Siete meravigliosi con questa musica del passato. Vi voglio bene, Cesare da Nocera Superiore. Ciao.
1: Ciao romantica, sono Michela. Grazie per le vostre canzoni che automaticamente mi tengono compagnia. Grazie a voi, un abbraccio grande.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci avviciniamo al momento di chiudere questa seconda ora passata insieme, ma ne abbiamo tre a disposizione come sempre. Sono qui fino alle 9 a tenervi compagnia, tra poco anche con Roberto e l'oroscopo. Intanto arrivano i collage a cantarci La gente parla e tra poco anche la grande Dori Ghezzi. E non si finisce mai, sempre e solo qui su Romantica Radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Con un bel profumo di caffè siamo pronti ad aprire l'ultima ora in mia compagnia. Monia Braga con voi fino alle 9. Ancora buona mattinata, buon inizio settimana. È l'8 giugno, a quest'ora in tanti sono già attivi, magari in mezzo al traffico, magari già in ufficio, in negozio, in studio, in laboratorio, dove siete, che fate, magari semplicemente a casa, a rilassarsi o a sistemare un po', oppure lungo il mare a passeggiare o magari già a prendere un po' di sole, perché no? Passeggiata con il cane, dai, raccontatemi tutto. 331 240 78 78. Arriva Ella Ready con You're My World e tra poco anche Chitarra suona più piano di Nicola Di Bari, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

sì, bisogna essere veloci e contenti per ricevere l'omaggio di Romantica Radio. Basta davvero un attimo, scrivi subito la parola romantica con il tuo nome e da dove ci scrivi, da dove ci ascolti, al 331 240 78 78, perché solo il più veloce riceverà la nostra iconica calamita.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Romantica News.
10: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dallo Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Le news appena ascoltate in questa bella mattinata dell'8 giugno, sempre Monia Braga con voi. Tra poco una rubrica che va alla scoperta delle band, dei gruppi che hanno fatto la storia della musica, e attenzione perché scopriremo di più sui Rolling Stones grazie alla nostra rubrica dal titolo che non si può non cantare: La mia banda suona il rock. Canzone anche stupenda. Questo tra poco, è intanto I Giganti con Tema, e tra poco anche Chris Berg, The Lady in Red.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Rolling Stones, fondati a Londra nel 1962 da Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, sono una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Nati come gruppo blues, si distinsero subito dai Beatles per un'immagine maledetta e un sound ruvido. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, con la formazione iniziale che includeva Jagger, Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor e Mike Avery. Il nome fu ispirato da un brano di Muddy Waters. La band, consolidatasi con Charlie Watts e Bill Wyman, raggiunse la fama internazionale grazie al dualismo con i Beatles e a brani composti dal duo Jagger-Richards.

0: Dopo la morte di Brian Jones, la band continua con Mick Taylor e successivamente Ronnie Wood, producendo album leggendari. Nonostante i cambi di formazione e le tensioni interne, il gruppo ha continuato a pubblicare album e a realizzare tour sold out per oltre 60 anni, confermandosi come una delle pietre miliari del rock mondiale. Nel 2022 il gruppo ha festeggiato i 60 anni di carriera con un tour mondiale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.
2: Se sei sincero, no.

0: romantica, mi metto sulla mia sdraio, mi sento la buona musica, quella che voi fate, e sogno. Bellissimo sentirvi, vi voglio bene.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, siete grandiosi, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti, 3 ore volate anche oggi, vi ho raccontato un po' di news, siamo andati a scoprire questo 8 giugno, abbiamo ascoltato tante belle canzoni d'amore, vi abbiamo fatto anche un bel regalo, insomma Romantica Radio è sempre molto attiva e tra poco lo sarà anche con Ornella che sarà qui a tenervi compagnia a partire dalle 9. Intanto andiamo in spiaggia con Renato Zero e la sua spiaggia e tra poco anche Santo California con Torna a settembre. Un bacio da Vania Braga, vi aspetto anche domattina come sempre a partire dalle 6. Ciao!

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

sigletta e applausi per aprire una nuova settimana che è iniziata già da questa mattina con Moni e Braga dalle 6 qui su Romantica Radio, e da questo momento in poi fino a mezzogiorno. Ben trovati anche da Ornella Rauccio, grazie anticipatamente a Simone Serpone che è in regia, e come sempre vi do subito i nostri contatti così potete interagire in qualunque modo vogliate con noi. Questo è il numero 331 240 7878, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. come sempre vi aspetto in tanti e calorosi, come vi profilate sempre, i vostri profili sono affettuosi nei nostri confronti, grazie. E noi ricambiamo con le più belle canzoni d'amore che stanno già per partire, e tra poco avremo Miguel Busé con Ti amerò. Subito torniamo al 1979, grande successo di Ivan Graziani, la prima è Agnese.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ci siamo lasciati trascinare da ritmo e melodie nello spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi, e adesso siamo pronti, come nostra tradizione da sempre, a iniziare il nostro viaggio nel tempo celebrando un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il giorno 8 di giugno. Andiamo all'anno 1916, quando nasce il regista, sceneggiatore e critico cinematografico Luigi Comencini. Tante le cose che ha fatto, per esempio aveva diretto Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida in Pane, Amore e Fantasia, e da lì era stata lanciata proprio la commedia all'italiana. In TV, indimenticabili Le avventure di Pinocchio del 1972, con un cast stellare anche la musica che sta per arrivare. Avremo i Mattia Bazar dal 1979, è stato uno dei loro dischi più venduti, C'è tutto un mondo intorno, bam, che mi faceva impazzire. E subito arriva Flavia Fortunato con Rincontrarsi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 euro. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90 euro. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Che questo lunedì 8 giugno non ci facciamo mancare eventi particolari accaduti in passato proprio in questa data, e andiamo all'anno 452, anno e giorno in cui Attila invade l'Italia. E a cosa va il mio pensiero? Al film con Diego Abbatantuono. Ma come si fa a dimenticare Attola, il fratello da Dio? Va bene, lasciamo stare questo, torniamo alla nostra musica. Lo facciamo con Luigi Tenco, 1962, indimenticabile Mi sono innamorato di te, e subito facciamo cantare l'americano Eric Carmen dal 78 con Heaven Can Wait.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Io ascolto solo romantica perché ti fa sognare.
1: L'unica radio che ascoltiamo mentre siamo nel traffico. Luca, Marianna, Leone e il nostro cane Kerry. Dai.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

cari miei curiosoni romantici, è sempre a voi che penso. E allora sono andata a trovare un altro accadimento speciale che si è verificato in passato, proprio l'8 di giugno come oggi. Anno 1866, il Parlamento canadese si riunisce per la prima volta a Ottawa. Ma era la prima o era l'ottava volta? Mi chiedo. No, va bene. No, a Ottawa per la verità, ma sono veramente stupida. Lasciamo allora da parte la stupidità della Rauccio e torniamo alle canzoni romantiche di Romantica Radio. Tra poco ci sarà la canzone che viaggia sul tema d'amore dal film Metello 1971, Massimo Ranieri con Io e te, e subito anni 70 con Cronaca di Don Bachi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Già vissuta una prima ora insieme, ne abbiamo altri due davanti a noi fino a mezzogiorno e ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Come al solito adesso è il momento per poter salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Non fermatevi mai dal farlo, continuate sempre perché siamo troppo felici di guardare, leggere, sentire, fare tutto quello che riusciamo a fare con i vostri contributi di ogni tipo. In questo caso volevo ringraziare Linda da Roma, che ha scritto: Romantica è il modo più bello per tornare giovani e un po' pazzi come allora. Grazie, è vero, perché in qualche modo si torna, non lo so, adolescenti, ragazzini, e si ripensa a poter rivivere le pazzie che si facevano allora. E allora facciamo follie in musica e tra poco ritroveremo Ron con Il gigante e la bambina. Subito andiamo a Sanremo 1987, canzone che vince nella sezione nuove proposte, quella di Michele Zarrillo, bellissima, La notte dei pensieri.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sai, stamattina chi mi piacerebbe salutare tra le varie categorie lavorative che ogni tanto spuntano, ricicciano tra i miei pensieri e i miei discorsi? La categoria degli autotrasportatori, perché sono quelli che ci portano in giro con loro, non solo in Italia, ma addirittura insomma in tutto il mondo, e sapete che con Romantica Radio è possibile farlo in tantissimi modi. E allora ragazzi, portatemi con voi, ma andate piano, siate prudenti, perché sapete che io poi sono un po' paurosa, specie nelle curve, specie in quelle strade un po' particolari, quindi godetevi il viaggio e la vostra attività con la nostra musica romantica. Vi faremo ascoltare Santino Rocchetti con Divina. Subito torniamo al 1986 con lo straordinario talento, scomparso troppo presto, di Whitney Houston e la sua cover di Greatest Love of All.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Israele e Iran non colgono l'appello di Trump alla moderazione e si scambiano colpi minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco. E sale la tensione anche nel conflitto russo-ucraino. Gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord. Si tratta del primo viaggio nel paese dal giugno 2019. Sul tavolo alleanza strategica, nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti. Secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Calcio: dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche contro la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. Finisce 1-0 per la nazionale. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, ma spero di aver dimostrato che non sono uno scappato di casa. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le news. Ci sono due appuntamenti davanti a noi che non potete perdere, perché tra poco tornerà allo spazio La Mia Banda Suona il Rock per celebrare gruppi musicali famosi italiani o internazionali che hanno fatto la storia della musica. In questo caso si parlerà dei Giganti. E poi attenzione, perché vi calamiterò in uno spazio in cui uno di voi sarà veloce e contento, e ci siamo già capiti. Arriviamo a tutto questo con la musica. Ci saranno Homo Sapiens con Tornerai Tornerò, subito una canzone che sta ritrovando una seconda giovinezza, perché utilizzata come base per un famoso spot pubblicitario. Ritroveremo dal 1981 Raffaella Carrà con Io non vivo senza te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Giganti sono stati un influente gruppo beat italiano nato nel 1964, noto per le armonie vocali e brani di successo. Formati da Mino e Sergio Di Martino, Enrico Maria Papes e Checco Marsella, si distinsero per uno stile innovativo unendo beat, rock and roll e canzoni impegnate prima del loro scioglimento nei primi anni 70. Il successo arriva nel 1966, quando partecipano a un disco per l'estate con Tema, terzi in classifica. Ottengono grande successo con Una ragazza in due e partecipano al Festival di Sanremo 1967 con Proposta.
3: Tu, come ti chiami?

0: Nel 1971 pubblicano Terra in bocca, un concept album d'avanguardia sulla mafia che, nonostante la censura dell'epoca, viene oggi riconosciuto come un capolavoro del progressive rock italiano. La band si scioglie poco dopo. Negli anni successivi, dopo diversi tentativi di reunion, Mino Di Martino ha collaborato con Franco Battiato, mentre Papes e Marcella hanno continuato l'attività musicale riproponendo il repertorio della band.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: tutti i giorni con la dottoressa romantica. Bravi, Gianfranco.
1: Ciao romantica, sono Anna Maria da Prato. Vi ascolto perché mi fate tornare sempre indietro nel passato, quando ero una ragazzina e ascoltavo queste bellissime canzoni. Un abbraccione a tutti voi, siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ti senti abbastanza veloce, anzi velocissimo, e allora secondo me sarai contento, perché siamo al momento veloci e contenti. Basta un istante, eh? Basta scrivere Roma Antica con nome e città al 331 240 78 78. Solo il più veloce, solo il primo riceverà la nostra iconica calamita. E allora velocissimi, ripeto il numero 331 240 78 78.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno e ancora buon lunedì 8 giugno da tutta Romantica Radio, da Ornella Rauccio, che è questa qui, che ascoltate e che in qualche caso potreste anche guardare, poi magari dopo vi spiego anche come e perché. Ma è il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, continuate sempre a farlo. Voglio salutare Chiara da Firenze, che ha scritto: grazie a Romantica, le mattine di lavoro sono sempre gioiose, mi fate ritrovare il sorriso. Posso salutare il mio compagno Mirko? Ma certo, e lo salutiamo con te. Non c'è scritto però qual è il tuo lavoro.

servono più. Se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Oh mamma mi ci vuole la fidanzata, oh mamma mi ci vuole la fidanzata.

0: così. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: C'è poco da dire, quando arriva lo spazio A Tutto Swing non si riesce a stare fermi, il che diciamo fa anche bene alla nostra salute. C'è qualcos'altro che fa bene alla salute ed è cantare, lo sapevate? Perché cantare esercita il cuore e i polmoni e quindi fa anche rilasciare endorfine che provocano una sensazione di benessere. E allora sai cosa possiamo fare proprio per applicare questa notizia? Cantiamo le prossime canzoni che stiamo per ascoltare e subito arriva Fabio Concato dal 1984 con Guido Piano e poi canteremo anche Anna da dimenticare dei Nuovi Angeli.

0: se non avessi te. Io ti inventerei.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Stavo riflettendo che da stamattina abbiamo salutato ascoltatori provenienti da Lazio, da Toscana, e allora sai che faccio? Saluto tutti quelli che, come da queste regioni, ascoltano Romantica Radio da altre regioni in DAB, così non ci perdono mai e ci ascoltano con un segnale pulito. E li salutiamo allora, gli amici della Liguria, della Lombardia, di Abruzzo, di Sicilia, Campania, Piemonte, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria, Lazio e Toscana. Li abbiamo già salutati con l'amica di Roma e l'amica di Firenze. Restate con noi sempre qui su Romantica Radio e dedichiamo a voi le prossime canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Fred Bongusto con Non è un capriccio d'agosto. Subito sventoliamo dal 66 la bandiera gialla di Gianni Pettinati.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: siete una radio favolosa, mi fate ricordare la mia gioventù e quindi vi ascolto sempre volentieri. Sono Anna Maria da Napoli. Andate avanti così.
1: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi. Ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Mannaggia li pescetti, direbbe Marco Tre, che sta per arrivare, perché non sono riuscita questa mattina a salutare gli amici che ci guardano in TV. Prometto, giuro in giurello, domani mattina, non so a che ora, ma domani mattina saluterò gli amici che ci guardano in TV, va bene? Promessa fatta. Intanto eccolo lì, l'uomo che si siede ogni giorno a tavola con voi, e spero abbiate aggiunto un posto a tavola per Marco Tre, che arriverà da mezzogiorno fino alle 15. Prima di andare via noi ascolteremo Come due bambini, Bottega dell'arte, proprio come siamo io e Marco, e subito andremo a Sanremo 82 con Viola, Valentino e Romantici, com'è Romantica Radio, da Ornella Roccio. Come sempre grazie a tutti voi per esserci stati, appuntamento a domattina, non mancate, sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siamo sempre più vicini a metà giugno, oggi è l'8 lunedì e la prossima settimana sarà il compleanno di Romantica Radio. Ricchi premi e cotillon vi aspettano, pensate che Ornella Rauccio devolverà tutto il suo stipendio ai nostri ascoltatori. Oh no, ormai l'ho detto, lo devi fare. Ma salutiamo Ornella, ma sì, dai che si scherza, e salutiamo anche Simone Serpone che è alla parte tecnica, al comando nella sala dei bottoni. Allora cari miei, iniziamo subito la trasmissione di oggi con Rino Gaetano e Gianna, il suo vecchio successo, e subito Gianni Togni in Ombre Cinesi. Buon ascolto.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

parlavamo prima di compleanni preannunciando quello di Romantica Radio che sarà per metà giugno, il 15 giugno esattamente. Poi ci sono altri due compleanni importanti a giugno, quello di Monia e quello di Benny, quindi abbiamo da soffiare su tante candeline. Adesso abbiamo Nat King Cole con Love e subito Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Israele e Iran ignorano l'appello di Trump alla moderazione. Raid incrociati minacciano le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Potente esplosione udita a Teheran, che intanto accusa gli Stati Uniti sono corresponsabili della violazione del cessate il fuoco. La Cina invita alla de-escalation. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Un uomo di 31 anni di origini turche è morto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. A dare l'allarme una coppia di passanti, si indaga per omicidio. In arrivo il primo grande caldo dell'estate a partire da mercoledì e il centro-sud sarà colpito dall'anticiclone africano che farà salire le temperature fino a un massimo di 36 gradi in Puglia. Al nord invece, prima del caldo estivo, si attendono 2-3 giorni di maltempo. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Buon lunedì e buona settimana anche alla nostra redazione giornalistica, che ritroveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Ora Roberto Carlos lo ascolteremo tra un po' con Frammenti. Subito dopo La mia banda suona il rock. Era volta di un gruppo musicale del passato. Eh sì, questa volta siamo andati davvero indietro con il tempo. Si parlerà dei Ribelli. Ora c'è Erminio Sinni con E tu davanti a me.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Ribelli sono stati un influente gruppo musicale italiano, nato nel 1960 come complesso di accompagnamento di Adriano Celentano e attivo fino alla fine del decennio. Fondata da Gianni Dall'Aglio, nasce dalla scissione dei Rock Boys nel 1959. Il nome viene suggerito proprio da Celentano nel 1960, durante l'uscita del suo 45 giri, Il Ribelle. La formazione storica comprendeva Gianni Dall'Aglio, batteria, Natale Massara, sax, Gino Santercole, chitarra, Giorgio Benacchio, chitarra e in seguito Nando De Luca, tastiere. Negli anni 60 diventano la band di supporto del clan Celentano, pubblicando anche brani propri, ma nel 66 arriva la svolta con il cantante greco Demetrio Stratos, che conferisce al gruppo una forte impronta rhythm and blues e soul. Pubblicano successi come Pugni chiusi, Chi sarà e Yummy Yummy Yummy.

0: Il gruppo che ha segnato il beat italiano si scioglie nei primi anni 70 con Stratos che fonderà gli Area. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di reunion, con un ultimo tour nel 2017. Il loro contributo è stato fondamentale per la crescita del rock e del beat in Italia, passando da semplici session man ad artisti autoriali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica radio, da quando sei nata, sei la mia radio preferita. Mi infondi serenità e gioia. Sono Rosaria da Salerno.
1: Romantica radio, ci fate vivere meglio, grazie. Tavedeo Pagliuca, Cava dei Tirreni.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Voglio parlarvi tra un po' di Giusy Ferreri, che è stata furbetta questa volta, è una grande voce italiana che ha trovato un escamotage per non farsi replicare. Vabbè, insomma, di questo ne parleremo tra un po' durante la nostra trasmissione. Abbiamo il ricordo della Vanoni tra un po' in Stella Nascente e subito Rossano, Il mondo in bianco e nero.

0: come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siete davanti a un tavolo ascoltando Romantica Radio in TV, magari Romantica TV, chiamiamola così, al canale 788 del digitale terrestre. Ah, siete nel Lazio, in Campania e in Calabria, dove si riceve questo segnale. Allora buon appetito a voi, e mentre ascoltate la nostra radio voglio fare i saluti ai nostri e alle nostre ascoltatrici. Elena di Angri, ma che vive a Corbara, che scrive: lavoro in un'azienda di informatica e telecomunicazioni, vi ascolto tutti i giorni, siete fantastici. Poi Nino da Ercolano: vi ho scoperti da quando sono andato in pensione dal 2023, siete la mia compagnia quotidiana. Beato te, Nino, che sei in pensione. Chissà, l'eco, sento l'eco dei nostri ascoltatori. Beato te, Nico da Ercolano. E poi Nicola da Napoli, oggi siamo in Campania, che scrive: per me Romantica Radio è vivere, vi adoro, grazie ai nostri ascoltatori, e a loro dedico i prossimi momenti. Bee Gees con Living Together, e subito la Bertè con la Loredana Nazionale in Non sono una signora, signorina, come diceva la Marchesini. Vai.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa, dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Vi parlavo prima di Giusy Ferreri che a pranzo mangia pane e volpe, è caso di dire, perché è la prima cantante in Europa ad aver registrato il proprio marchio vocale contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È stato depositato appunto al European Union Intellectual Property Office allo scopo di rendere propria, in qualche modo anche far rimanere ufficiale, ciò che è già di proprietà, ovvero la sua bella voce. Nel deposito compare il file audio con il quale la cantante pronuncia il proprio nome. Tutto qui. Vabbè, facciamolo anche noi allora, no? Brava Giusy Ferreri che ha fregato l'intelligenza artificiale, almeno così si pensa, lei pensa. Adesso vi lascio con le altre canzoni. Abbiamo Milva con Uno Come Noi e il suo ricordo. Subito Adriano Celentano, il super molleggiato in Ti Avrò.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Chi prima arriva meglio alloggia, come si dice. Bene, siamo arrivati al punto di Veloci e Contenti. È un attimo scrivere romantica con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate e inviare il tutto tramite WhatsApp al 331-240-7878. E il più veloce riceve questa settimana la nostra calamita. Ebbene sì, siamo ritornati alle origini. È richiestissima e poi porta tanta fortuna, come dice il mio amico Lucio Belmonte. Allora vi aspetto 331-240-7878. Veloci e contenti!

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, sei la mia vita. Anna da Cosenza.
1: Ciao ragazzi, noi siamo per strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
2: Da Ciro e Rosanna.
1: Ciao, un abbraccio.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
4: Adesso ci sono due classiconi che vi aspettano. Uno sicuramente farà emozionare tutte le mamme all'ascolto, perché Julio Iglesias è stato uno dei personaggi più amati e in tutto il mondo. Compensami questo suo grande successo. E subito invece Romina e Albano. Insomma, di loro si sono dette di cotte e di crude. Non mettere il dito fra moglie e marito. Nostalgia canaglia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Ultima ora da trascorrere insieme, poi vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte. Allora tuffiamoci nei ricordi, nel passato, tuffiamoci nella musica con Romantica Radio. Eccolo qui, Dario Baldambembo con Aria e Solo su di noi, va in onda Fabio Vanni subito in Lei balla sola.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono

e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altro giro di canzoni su Romantica Radio. Abbiamo tra un po' i Beans con Sé ed ora un pezzo invece di Alan Sorrenti del 1982, niente di meno. Siamo andati a prendere Credimi, non voglio perderti. Dovete sapere che il brano è uscito pochissimo tempo prima dell'arresto del cantautore, avvenuto nel 1983 per vicende legate a stupefacenti. Questo evento giudiziario interruppe bruscamente la promozione del disco, che era Angeli di strada, il 33 giri, oscurando in parte anche la diffusione radiofonica di questo singolo, no? E il testo esprime una preghiera d'amore disperata e una forte paura dell'abbandono. Il protagonista ammette le proprie fragilità pur di non perdere la persona amata. Ascoltiamo Alan Sorrenti con Credimi, non voglio perderti.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Stasera con Robertino si parlerà di mode giovanili tra gli anni 70 e 80. Beh, un bel argomento, no? Le comitive, le piazze, gli zaini Invicta, i Moncler, i Roy Rogers, i Fiorucci e bisogno di appartenenza, naturalmente. Stasera con Roberto, Malvagia dalle 21 in poi. Se volete dire la vostra, iniziate a scrivere al 331-240-7878 perché Robertino sta confezionando la trasmissione di oggi. Mal tra un po' lo ascolteremo in Pensiero d'amore, perché lui parla un po' così, e subito Gianni Nazzaro in Un'altra vita.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Chicca da Barletta, Puglia. Io ascolto Romantica perché mi fate tornare indietro del tempo. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Vincenza, vengo da Marcianise. Vi ringrazio per la compagnia che mi date ogni giorno. Un bacio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Cari amiche e amici, che facciamo? Ci lasciamo senza un perché? Beh, vi lascio, ma vi do appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno qui su Romantica Radio. E soprattutto vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18. Tanta bella musica vi attende nel salotto del mio amico Lucio. Bene, trascorrete un buon pomeriggio. Le ultime due canzoni di oggi: Giuni Russo, tra un po' in Mediterranea, e subito un capolavoro di Lucio Battisti che si intitola Sì, viaggiare, che voglio dedicare a tutti coloro che sono in autostrada in questo momento o per chi percorre il tragitto casa-lavoro. Ci risentiamo domani a mezzogiorno, vi aspetto, ciao da Marco Tre.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E anche per questo lunedì benvenuti, ben ritrovati su Romantica Radio. Avete sentito dalla nostra sigla che anche oggi si apre il nostro salotto di Romantica. La voce di Lucio Belmonte, dal lunedì al venerdì siamo insieme tra le 15 e le 18. Dopo aver apprezzato sicuramente il nostro romantico weekend, torniamo insieme. Saluto anche il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, come sempre, all'ora della pappa. E anche oggi ci prepariamo a trascorrere insieme 3 ore di ricreazione, come le chiamo io, perché parliamo di un po' di curiosità, qualche notizia simpatica, ma soprattutto ascoltiamo le nostre canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi di Romantica Radio. Vi anticipo che tra poco torna anche l'appuntamento con la collection A Tutto Swing, e poi naturalmente ascoltiamo anche le nostre canzoni. Quindi subito arriva Alex Damiani con Come per Magia, ma si parte con Jimmy Fontana. L'amore non è bello se non è litigarello.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contatto.
2: Più elegante della musica.

Collection Tutto Swing ha dato il giusto ritmo anche per oggi. Cominciamo a parlare un po' di curiosità. Devo dire che ho scoperto un po' di notizie questa mattina facendo un po' di redazione che condivido con voi, che riguardano una grande star della televisione, ma dello spettacolo in generale, italiana, che ha avuto grande successo anche all'estero, in particolare in Spagna. Una persona che è entrata un po' nelle case di tutti gli italiani e soprattutto nel cuore di tantissimi italiani. C'è una bella notizia che la riguarda, che riguarda la sua memoria soprattutto. Ne parliamo tra poco, ma subito Rosanna Fratello con Non sono Maddalena. Riascoltiamo anche Aldo Donati con E ti amo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La cronaca italiana: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa, una colonna di fumo altissimo si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre di pompieri. Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, temperature che saliranno di 4 gradi più della media stagionale. Si sono chiuse le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si è votato anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Lo sport, il tennis: la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo, al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda, grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokina, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: In questo pomeriggio su Romantica Radio stiamo ricordando una grande star della musica, dello spettacolo italiana. Parliamo di Raffaella Carrà perché c'è una bellissima notizia: è stato annunciato ufficialmente che nel 2027, tra pochi mesi, arriverà in Italia dalla Spagna il musical dedicato proprio a Raffaella Carrà. Un musical che ha avuto un grandissimo successo, che è partito proprio dalla Spagna, scritto e diretto da un italiano, ecco, Luciano Cannito, che ha voluto omaggiare questa grande star italiana e ha avuto un enorme successo. Quindi avremo l'opportunità di vedere questo musical dedicato proprio a Raffaella Carrà, che ripercorre le tappe della sua vita ma anche le tappe del suo grande successo. Siamo veramente molto curiosi adesso di assistere a questo grande spettacolo che, ricordo, arriverà in Italia nel 2027. Invece adesso ritornano le nostre canzoni, riascoltiamo in collage con Due ragazzi nel sole e anche Dino con Il sole è di tutti.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Spa a partire da 350 euro.
0: Con punto
1: e lì anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra

0: nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole punto zero sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la 3,49 euro. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro.
3: Insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Giovanna da Salerno, sono in macchina, sto seguendo la vostra bellissima musica, sono con un'amica Daniela che ha conosciuto solo oggi, romantica e anche lei è impazzita per voi.
1: Ciao romantica, ascoltare la vostra radio è come fare un viaggio dei ricordi più belli. Ogni canzone d'amore che trasmettete sembra scritta apposta per raccontare la nostra storia. Un bacio a tutti gli amici, Giovanni da Curti. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Completiamo la notizia di questo pomeriggio. Stiamo parlando della grande Raffaella Carrà, di questo musical che la riguarda, che arriverà in Italia nel 2027, scritto e diretto da Luciano Cannito. Questo musical è partito nel 2023 dalla città di Madrid, quindi dalla Spagna, e da allora ad oggi, pensate, ha raggiunto 150.000 spettatori, tutti entusiasti di questo musical che ha fatto rivivere, ecco, il grande successo di Raffaella Carrà. Noi lo aspettiamo, quindi siamo curiosi adesso di andarlo a vedere insieme, come siamo curiosi anche di sapere quali sono le prossime canzoni che ascoltiamo. Lo dico subito: Adriano Pappalardo, Giallo uguale sole, subito, Dentro l'anima, dei Cugini di Campagna.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E allora, com'è questo caffè che state gustando a quest'ora della pausa, magari anche con il sottofondo di Romantica Radio? Dite la verità, è più buono, perché con la musica giusta anche il caffè ha un sapore diverso. Comunque, ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Devo così ricordarvi ogni tanto che, se volete, fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it, sezione podcast, e sottolineo sempre quelli che riguardano Senti chi ci ascolta, il nostro appuntamento che vi dà l'opportunità di essere protagonisti su Romantica Radio, raccontarvi ai nostri microfoni. Se andate sui nostri podcast potete ascoltare tutti i nostri amici, tutti i nostri radioascoltatori che sono stati così protagonisti per un pomeriggio. Con questo voglio anche ringraziarvi per un altro motivo, perché da quello che è venuto fuori dai dati, ecco, Romantica Radio cresce sempre di più. Quindi siete sempre di più quelli che ci ascoltano. Questa è una cosa veramente molto bella, vi dobbiamo veramente tanto ma tanto ringraziare. Continuiamo così insieme. E ascoltiamo anche Laura di Ciro Sebastianelli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta

E tra una canzone e l'altra su Romantica Radio, e mi viene di dire che canzoni, che musica, io vado sempre un po' alla ricerca di qualche curiosità e voglio anche un po' stimolarvi a intervenire su quelli che sono gli argomenti scrivendo al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. E allora parliamo di cibo, perché in questi giorni nel mondo si sta parlando tanto di cibo, ecco, di queste novità che riguardano il cibo nel mondo per una produzione più sostenibile, no? Per essere più in linea con la salubrità dell'ambiente. Non mi viene da ridere perché sto leggendo quali sono le proposte del cibo del futuro. Per esempio, si parla, attenzione, di carne coltivata, e vabbè, poi di farina di insetti, caspita, e addirittura di funghi super proteici. Ecco, in questo non so cosa sia, però andrò a documentarmi. E a questo punto mi aspetto anche qualche vostro parere, come dicevo prima, al nostro numero del WhatsApp. Mentre pensate, però ascoltiamo Aldebaran, il brano dei New Trolls, e partiamo con Piero Cassano, Non arrenderti mai.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Abbiamo dato un accenno a quello che sarà il cibo del futuro e qualcuno ci ha scritto in merito a questo dicendo: ho le mani nei capelli pensando a quello che mangeremo prossimamente. Va, passerà ancora un po' di tempo prima di toglierci dal piatto una bella pizza. Dite la verità. Tra poco arriva anche l'appuntamento con la nostra rubrica La mia banda suona il rock, le band italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica. Però prima vi consiglio di mettervi belli comodi perché stanno arrivando due brani fantastici. Nico Fidenco, legato a un granello di sabbia, qua mi lascio cullare, e subito Nino Buonocore con la Scrivimi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I New Trolls, nati a Genova nel 1967 per iniziativa di Vittorio Descalzi, sono stati pilastri del rock progressivo italiano. Esordiscono con l'album Senza orario, senza bandiera, 1968, scritto con Fabrizio De André. Famosi per virtuosismi e armonizzazioni vocali, hanno fuso rock, musica classica e pop in capolavori come Concerto Grosso, 1971, con le musiche di Luis Bacalov, e Senza orario, senza bandiera, 1968.

0: Negli anni 70 arriva la fase hard rock e sperimentazione con album come Searching for a Land 1972 e Ut 1972, seguiti da alcune scissioni. Riformatisi, negli anni 80 ottengono grande successo commerciale con brani come Aldebaran 1978, Che idea 1979 e partecipazioni a Sanremo, mantenendo però sempre un'alta qualità musicale. Dopo lo scioglimento definitivo del 1998, la storia prosegue in varie formazioni guidate dai componenti storici, fino alla scomparsa dello storico leader Vittorio Descalzi nel 2022. I New Trolls sono riconosciuti come una delle band più talentuose del panorama italiano, capaci di unire tecnica rock e influenze classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: critica da Massimo e Barbara in viaggio da Chieri verso Gatteomare.
1: Ciao!
2: Grazie romantica, grazie di esserci nella mia vita, siete importanti.
3: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Come quasi tutti i giorni, a quest'ora mi concedo qualche secondo per salutare i nostri radioascoltatori più interattivi, quelli che più partecipano. Quindi devo così condividere con voi i saluti, per esempio oggi, del nostro amico Carmine, che scrive da Salerno. Ho scoperto anche che Carmine è un nome abbastanza diffuso in questa bellissima città del sud, appunto a Salerno. Ebbene, quindi fate la stessa cosa anche voi, se volete scriveteci al 331 240 78 78. E dicevo che Carmine finalmente ci dice che si comincia a parlare al lavoro di ferie, quindi questa cosa lo mette di buon umore, come lo mette di buon umore anche ascoltare le nostre canzoni. Baci di Remo Germani tra poco, e anche Alberto Kelly con Fammi toccare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ma ancora buon pomeriggio, benvenuti su Romantica Radio nel nostro salotto radiofonico con la voce di Lucio Belmonte in questo lunedì 8 di giugno. Tra poco ritorna ancora la nostra collection a tutto swing e devo rispondere a qualcuno che ci scrive che vuole sapere come aggiudicarsi i nostri gadget. Attenzione, in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con Veloci e Contenti e quindi dovete essere attentissimi nell'ascolto della radio, anche delle nostre canzoni. Subito Walter Foini con Una donna, una storia.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

Giusto, la nostra sigletta che vi ricorda che siamo arrivati anche per oggi nel mio spazio con l'appuntamento con Veloci e Contenti. Spiego anche per i nostri nuovi radioascoltatori come potete partecipare, soprattutto come potete aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che porta, e lo dico, lo sottolineo, veramente tanta fortuna se la mettete a casa, sul posto di lavoro, anche in macchina. E allora, come potete aggiudicarvela? La diamo, attenzione, soltanto al primo dei nostri amici che in questo momento scrive al 331-240-7878 la parola romantica, seguita dal proprio nome e dalla località da dove ci ascolta. Quindi, attenzione, dovete scrivere romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita. E

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il voto per i ballottaggi alle comunali 2026. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci e Lecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vigevano, qui con i voti anche dei Vannacciani. Il centrosinistra vince invece con Legnini a Chieti, Galliano a Trani e Sodano ad Agrigento. Al prossimo aggiornamento dettagli definitivi sugli altri comuni. Cambiamo argomento. Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione. Via libera della Commissione europea un regime d'aiuto di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e biogas. Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Cevarria Verano per l'omicidio di Gianluca e Barra Silvera. Il 22enne ha accoltellato la stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque dopo il problema fisico accusato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Tutto ok anche per Jannik Sinner, che questa mattina si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. È tutto, alla prossima edizione.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Adesso mi verrebbe da chiedervi: come è iniziata la settimana? È iniziata bene? La nostra musica, la nostra compagnia a partire da questa mattina vi ha fatto bene in quelle che sono state le vostre attività della giornata fino a questo momento? Anche perché so che molti di voi a quest'ora sono alle prese con l'ora di punta e la cosa non è assolutamente bellissima. Vi do una curiosità di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Sapete che l'Unione Europea si è espressa sulla possibilità che prima dell'estate avrebbero preso dei provvedimenti dal punto di vista legale, quindi legiferando in materia a proposito della dipendenza dai social, soprattutto per salvaguardare i minori. Bene, in questi giorni si sta lavorando e ogni giorno viene fuori una piccola tappa che stanno raggiungendo gli esperti per arrivare a una legge proprio per tutelare i minori, ma a questo punto dico anche quelli un po' più grandi, da quella che è la dipendenza da social. Veramente una bellissima notizia. Invece non si cura e fa sicuramente bene la dipendenza da Romantica Radio, dalla nostra musica. Ascoltiamo i Nomadi con Ho difeso il mio amore. Che bello! Ritorna anche Francesca Lotta con Un anno di noi.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ricordi? Tutti vivi, anche i più remoti. Chi vivifica la memoria? Romantica, la radio che accende le emozioni.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto. Vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E lo so che adesso molti di voi si staranno chiedendo se siete stati i primi nell'appuntamento di poco fa con Veloci e Contenti e se avete diritto alla nostra iconica calamita. Vi rispondo subito dicendo che dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi comunica che siete stati veloci, bravi e fedeli. E quindi a quel punto avete diritto alla nostra calamita. Se non ci siete riusciti in questo spazio, però provateci sempre perché la appuntamento ritorna ogni programma, va bene? Questo per rispondere a molti e tanti messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp, anche per questo lunedì 8 di giugno. Ecco, vedo che sta per arrivare con mio grande piacere, devo dire, la mia amica Alessandra che tra poco prenderà il mio posto, vi farà compagnia fino alle 21 e poi non dimenticate anche di seguire, è interessantissimo anche questa sera l'argomento che tratterà il mio amico Roberto che sarà con voi fino a mezzanotte. Noi ci ritroviamo domani sempre dalle 15. Vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi mi avete prestato e vi lascio con Iva Zanicchi, L'Indifferenza e subito Umberto Napolitano, Come ti chiami?

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma quanto è carina questa sigla, mi piace da impazzire. Buona serata, benvenuti su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia con la sua simpatia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica. E allora siete pronti per questo bel viaggio musicale che faremo insieme anche in questo lunedì? Ascolteremo la musica più bella del mondo e poi ci saranno le rubriche di Romantica. Qualcuno di voi si porterà a casa un gadget, insomma state con noi perché c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Buona serata con la nostra musica, vogliamo iniziare alla grande, riascolteremo Ron con Anima tra poco, subito gli Eagles, New Kid in Town. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Com'è andata questa giornata? Com'è iniziata questa settimana? Beh, raccontatemelo anche questa sera con un WhatsApp, fatemi sapere di voi. Cosa avete fatto nel weekend? Avete vissuto una bella domenica? Avete vissuto esperienze particolari? Oppure oggi vi è successo qualcosa di specifico? Oppure siete nuovi ascoltatori di Romantica e ce lo volete dire? Insomma, in ogni caso, fatevi sentire con i vostri messaggi. Vi aspetto con i WhatsApp al 331 240 7878, se volete anche email alessandra@romanticaradio.it. lo sapete, email rispondo proprio a tutti, dovete solo avere un pochino di pazienza. Buona serata con noi, bella musica da ascoltare, tra poco Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore e subito Franco Califano, Amante del pensiero tuo. Romantica,
1: poco mi importa se a volte il tuo corpo ad altri concedi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti, e lo dico a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Tra poco vivremo insieme un'altra puntata della mia banda Suoni il Rock, questa rubrica che vi parla dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera si parlerà della premiata Forneria Marconi della PFM, e tutto questo succederà tra poco qui su Romantica nella mia banda Suoni il Rock. Subito invece torna protagonista la musica, quella che amiamo tanto, che ogni giorno vi facciamo ascoltare per rivivere magari bei momenti del passato, e tra poco tornerà Alice con Io voglio vivere. Subito una canzone che partecipò al Cantagiro nel 1963 e fu subito un successo. È un brano modernissimo per l'epoca. Riascoltiamo Michele, Se mi vuoi lasciare.

0: matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: La premiata Forneria Marconi, o semplicemente PFM, è il più famoso gruppo rock progressivo italiano. Formatosi a Milano nel 1970 su iniziativa di Franco Mussida, Flavio Premoli, Mauro Pagani, Giorgio Piazza e Franza Di Cioccio. Proprio quest'ultimo suggerì il nome, prendendo spunto dall'insegna di una panetteria. Nati dall'esperienza di musicisti turnisti, si distinguono per un sound originale che fonde rock, jazz e musica classica. Tra il 71 e il 72 escono gli album Storia di un minuto e Per un amico, capolavori del rock progressive italiano che includono brani iconici come Impressioni di settembre.

0: sotto l'etichetta Manticore, pubblicano album in inglese e intraprendono tour mondiali diventando noti all'estero, specialmente negli Stati Uniti, come portavoce dello Spaghetti Rock. Celebre è il sodalizio artistico con Fabrizio De André nel 1979, che ha portato alla creazione di Fabrizio De André e PFM in concerto. Nonostante i numerosi cambi di formazione nel corso dei decenni, la PFM ha continuato a produrre musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo il progressive come matrice stilistica, unendo l'abilità tecnica a una spiccata vena melodica, rendendo il rock progressivo accessibile e riconoscibile in Italia e nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Giusy da Cetraro, grazie per le belle canzoni che ci fate sentire ogni giorno, grazie.
1: Romantica Radio è una radio che ti fa compagnia ovunque vai, in qualsiasi posto. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Poco fa qui su Romantica abbiamo scoperto un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica dedicata ai gruppi italiani e stranieri che hanno avuto grande successo, e rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Però vi do una dritta: se vi piace in modo particolare, andate a riascoltarne tutte le puntate sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate davvero tanti podcast delle rubriche che ascoltate ogni giorno su Romantica. E a proposito, volevo anche invitarvi a scaricare l'app di Romantica Radio, perché siamo in un periodo in cui si comincia ad andare in vacanze. Allora, come si fa ad ascoltare Romantica ovunque nel mondo? Si scarica l'app e poi con un solo clic sul vostro telefono potrete davvero ascoltarci dovunque. Buona serata amici, tra poco riascolteremo i Santo California con Se davvero mi vuoi bene, subito un successo clamoroso firmato da Marco Ferradini, Teorema.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, siete davvero mitici ascoltatori di Romantica, ci scrivete un sacco di complimenti, speriamo di poterli meritare sempre. E buona serata in modo particolare a Enzo che ci ascolta da Ragusa, un nostro nuovo ascoltatore devo dire. Dice: vi ho scoperti da poco e adesso ho intenzione di non lasciarvi più. Insomma, noi faremo di tutto per piacerti, carissimo. Intanto grazie e buona serata. E poi saluto Giuliano che invece ci ascolta da Bari, sta ancora lavorando sottofondo, sempre Romantica nella mia officina. Ma grazie, caro, grazie per averci scelto. E ancora vorrei salutare Michele che ci segue da Bari e Antonio che invece ci ascolta da Marano in provincia di Napoli. Con le prossime canzoni, Lucio Dalla con La casa in riva al mare e i Romance, Stiamo bene insieme.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto mi piace lo swing e quanto mi piace questa collection che si chiama Tutto Swing, che abbiamo appena riascoltato qui su Romantica. Vi ricordo che se volete ascoltare le nostre collection per intero e quando volete, potete seguire il canale YouTube di Romantica. Buona serata amici, e sta circolando una notizia che sembra uscita da un manuale delle follie, e allora voglio raccontarvela. Secondo alcune notizie circolate online, Drake, che sarebbe un cantante, avrebbe comprato all'asta in Francia un paio di mutande usate di Michael Jackson. Ma sapete quanto ha speso? $365,000. Il punto è che al momento non ci sono conferme né da Drake né dal suo entourage, ma se fosse vero sarebbe una delle spese più assurde mai viste nel mondo dello star system. Insomma, davvero una cosa incredibile. Ma ci pensate, un paio di mutande, $365,000. Va bene, buona serata amici. Scoperto questo, meglio passare alla musica. Tra poco riascolteremo Toto Cutugno con Donna, Donna Mia, e subito Rettore. Io

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ora di cena sempre più vicina, comincio già adesso a dirvi buon appetito con noi. E adesso parliamo di una ricerca che è stata fatta ad Harvard. Insomma, secondo questi ricercatori, il sarcasmo non è solo una frecciatina elegante, può davvero renderci più intelligenti e più creativi. Quando usiamo il sarcasmo e quando lo ascoltiamo, il cervello deve decifrare la distanza tra ciò che viene detto e ciò che si intende davvero. È un piccolo esercizio mentale che attiva il pensiero. Per capire l'ironia bisogna superare la contraddizione. Questo stimola la creatività. Insomma, una battuta pungente può essere una palestra per la nostra mente. Questo è quello che dice la scienza. Quindi viva l'ironia. Il sarcasmo fa sempre comodo e, a quanto abbiamo capito, fa anche bene al nostro cervello. Va bene, buona serata amici miei. Abbiamo scoperto anche questo. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tony Dallara tra poco con Come prima. Subito Roberto Vecchioni per Amore mio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica. Oggi le canzoni sono ancora più belle e più romantiche sono state. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi, sempre fantastici.
1: Siete meravigliosi con questa musica del passato. Vi voglio bene, Cesare da Nocera Superiore. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

teso, veloci e contenti dovete essere adesso. E basta davvero un attimo. Allora, fermatevi, scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà la nostra magica calamita. Quindi, amici, fermatevi un attimo, dovete essere velocissimi. Scrivete romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce anche quest'oggi si porterà a casa la calamita firmata Romantica Radio.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica, buon appetito amici cari, un'altra ora da vivere insieme. Io sono Alessandra Riccetti e naturalmente ogni giorno dal lunedì al venerdì sto con voi dalle 18 fino alle 21 e vi ringrazio perché anche questa sera mi avete dimostrato di essere presenti con i vostri messaggi. Vi mando un bacione immenso, saluto in modo particolare Domenico che ci ascolta da Teramo, è un nostro ascoltatore fedele, dice: vi ascolto praticamente dalle 10 alle 12 ore al giorno mentre lavoro e poi anche mentre mi sposto per andare al lavoro. Ma grazie caro per la tua fedeltà, un bacione e buona serata. Saluto anche la nostra amica Antonella che invece è a Asti, sta preparando la cena, dice: vi ascolto, canto le vostre canzoni, il tempo passa più velocemente. Ma grazie cara, un bacione e buona serata anche a te. Saluto anche Carla che invece ci segue dalla provincia di Caserta e Giampiero di Napoli con le prossime canzoni, Jairo, più forte di me, e James Ingram, Just Once.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
3: Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, stasera voglio parlarvi di qualcosa di particolare. Per anni ci hanno detto che stress, umiliazioni fossero semplicemente parte del nostro lavoro. Ma oggi qualcosa si sta ribaltando. Una ricerca mostra che quasi un giovane su due rinuncerebbe a uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente mentalmente sano. E tra le donne la percentuale supera addirittura il 50%. Non è mancanza di ambizione, è il rifiuto di un'idea di successo costruita sul malessere continuo. Una generazione che non vuole più sacrificare la testa per la busta paga. Per molti oggi il vero lusso non è guadagnare di più, ma stare bene sul posto di lavoro. E come si può dar torto a chi la pensa così? Voi invece come la pensate, amici? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Pupo, che riascolteremo con forse. Subito Antonello Venditti, che tesoro che sei.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia che vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. E di cosa parlerà questa sera Roberto? Di mode giovanili tra gli anni 70 e 80. Comitive, piazze, zaini Invicta, ricordate i Moncler, i Roy Rogers, Fiorucci, e insomma bisogno di appartenenza. Di questo parlerà Roberto questa sera dalle 21. In poi qui su Romantica Radio, quindi state con noi. Buona serata anche con la bella musica di Romantica e tra poco Loredana Bertè con Buongiorno anche a te. Subito Fiorella Mannoia, Piccolo.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao romantica, sono Michela. Grazie per le vostre canzoni, ti automaticamente mi tengono compagnia. Grazie a voi, un abbraccio grande.
1: Romantica, mi metto sulla mia sdraio, mi sento la buona musica, quella che voi fate, e sogno. Bellissimo sentirvi, vi voglio bene.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

tempo corre veloce quando siamo insieme, amici. Per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete mitici ascoltatori di Romantica, vi voglio bene, ci scrivete delle cose meravigliose. L'appuntamento per me è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due belle canzoni e poi Roberto con voi. Il giardino dei semplici e amiamoci, Geppi e Geppi, blu. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao!

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Il mattino apriamo le persiane.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Lunedì sera con Romantica Radio. Buona serata, benvenuti. Io sono Roberto Malvegia. Anche questa sera, anche per questo inizio di settimana, vi accompagnerò fino alla mezzanotte. Questa sera parleremo di mode giovanili tra gli anni 70 e gli anni 80, ma non in modo generico, Non solo vestiti, non solo nostalgia. Parleremo di comitive, di piazze, di pomeriggi passati a prepararsi per uscire, di zaini buttati sulla spalla, di piumini riconoscibili da lontano, di jeans che sembravano avere un carattere, di marchi che non erano semplici etichette, ma come dire, segni di appartenenza. Per esempio, Roy Rogers nacque nel 1952. Ecco, vi dico anche delle date. Rivendicò di essere stato il primo blue jeans made in Italy. Fiorucci fu fondato nel 67. Raccontava di aver portato a Milano uno stile libero, pop, internazionale. Moncler, diciamo, nel proprio racconto ufficiale include esplicitamente proprio il passaggio dal movimento dei paninari, mentre Invicta ci ricorda tuttora il suo zaino. Oppure i Levi's 501, Best Company, il Charlo, le Timberland, le Naioleari. Insomma, se volete raccontarmi, ecco, il capo che vi faceva sentire davvero voi stessi, la comitiva in cui vi siete riconosciuti, oppure il marchio che per voi dice subito un'età della vita, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte usciamo in piazza e vediamo chi eravamo quando bastava un dettaglio addosso per sentirci parte del mondo.

Le mode giovanili tra gli anni 70 e gli anni 80 avevano una forza che andava oltre, diciamo, il guardaroba. Erano un modo di dichiararsi, di dire che da che parte stavi, che musica ascoltavi, quale gruppo frequentavi, che tipo di libertà stavi cercando. Negli anni 70 proprio il linguaggio del corpo e dei vestiti si faceva più sciolto, meno rigido, più aperto alla sperimentazione. I jeans diventavano una seconda pelle. Marchi come Roy Rogers, no, che sul sito ufficiale si presentava come il primo jeans italiano nato nel 52, portava con sé, come dire, un'idea di autenticità tutta nostra. Fiorucci, che era nato questo marchio nel 67, apriva invece la porta a una Milano più pop, più colorata, diciamo, più internazionale. Poi arrivarono gli anni 80, il tono cambiò, arrivarono i Paninari, arrivarono i piumini Moncler, le felpe Best Company, jeans Levi's, i dettagli El Charro, le scarpe Timberland, insomma, i zaini Invicta. E il punto forse è che non si trattava soltanto di vestirsi, si trattava di farsi riconoscere da lontano. E quando a quell'età trovi un segno, no, che ti rappresenta, non stai comprando un capo, come dire, stai scegliendo, ecco, un posto nel mondo.

Alcuni messaggi che stanno arrivando questa sera al 331 240 78 78. Questa sera sembrano uscire tutti da una piazza, da un muretto, da un bar, da una comitiva. Mi ha scritto Eleonora da Benevento: avevo dei Roy Rogers che per me non erano dei pantaloni, erano sicurezza. Poi c'è Marco da Torino: il Moncler lo sognavo anche quando non potevamo permettercelo, bastava vederlo addosso, capivi subito che eri in linea con la moda del momento. Davide da Milano: il vero punto non era il marchio, era la comitiva, ecco, però senza quel marchio giusto a quell'età ti sembrava di parlare una lingua diversa. Non sono stati soltanto tessuti, diciamo, colori o loghi, sono stati il modo in cui ci siamo sentiti guardati, desiderati, accettati o magari anche, perché no, un po' esclusi.

Forse il fascino di quelle mode giovanili sta proprio nel fatto che non avevamo paura di esporsi. Gli anni 70 avevano proprio il coraggio della libertà, gli anni 80 quella dell'identità, del marchio come segnale di appartenenza. In entrambi i casi, ecco, c'era una cosa molto bella: il rifiuto alla neutralità, diciamo, nessuno voleva sembrare qualunque. Oggi invece siamo abituati a una moda più veloce, più mista, più fluida, va bene così, però qualche volta, ecco, ci manca probabilmente quella nettezza, quel modo quasi commovente, no, di credere che un jeans, un piumino, una scarpa o uno zaino potesse davvero raccontare chi eri.

Questa è la sera di Romantica Radio, questa sera parliamo di mode giovanili tra gli anni 70 e gli anni 80, ma non in modo generico, non solo vestiti, non solo nostalgia, parliamo di piazze, di pomeriggi passati a prepararsi per uscire, di piumini riconoscibili da lontano, di jeans che sembravano avere un carattere. E allora tra poco proveremo a capire perché certi marchi ci fanno ancora battere qualcosa dentro, magari, perché no, anche adesso.

Le 22 su Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Dentro una serata che sa di sabato pomeriggio, di comitive, di paninoteche, di negozi con le luci forti, no? E i ragazzi che davanti magari a una vetrina cercavano in fondo una sola cosa: il diritto di sentirsi giusti nel proprio tempo. Questa sera parliamo delle mode giovanili tra gli anni 70 e gli anni 80, ma in fondo stiamo parlando di come ci si riconosceva. Proprio qualche giorno fa Sky TG24 ha ricordato tra i simboli dei paninari Moncler Best Company. L'abbiamo detto anche prima, no? Timberland, il Charro, Invicta stessa che raccontava il modello Jolly che divenne un cult o cult di un'intera generazione.

Tra gli anni 70 e gli anni 80 c'era proprio questa guerra sul gusto, sul modo di vestirsi. Si parlava di questi jeans Roy Rogers, chi vedeva magari nei Levi's 501 il punto assoluto di autenticità, di storia, chi si sentiva più libero e pop con Fiorucci, chi sognava il Moncler come status symbol, chi considerava, non so, Best Company come la felpa perfetta, chi guardava le Timberland, le scarpe, ecco, come il dettaglio che cambiava tutto. Ma sotto i marchi c'era qualcosa di ancora più forte, c'era il bisogno di riconoscersi, di entrare in piazza e sentirsi già nel posto giusto, di avere un codice, quasi, di dire senza parlare troppo: io appartengo qui a questa musica, a questi amici, a questo modo di stare al mondo.

Francesca da Firenze, tra i tanti messaggi, levi sore Rogers in classe da noi erano davvero una questione seria. Ecco, così vi ho scritto. Poi c'è Benedetto da Palermo, lo zaino Invicta era più di uno zaino, era già una piccola identità da portare in spalla. Lucia da Bologna, Fiorucci per me era colore, Milano, libertà, anche se non ci ho mai vissuta. Diciamo che tutti questi marchi che hanno toccato davvero un'epoca hanno smesso di essere probabilmente solo marchi, sono diventati desiderio, geografia, atmosfera. E allora continuate a scrivermi e questa sera state ridando voce proprio a un pizzico di giovinezza, probabilmente così piena di colore, di carattere, di fantasia.

Mi ha scritto una mail Francesca da Reggio Emilia: riguardare certe foto oggi mi fa sorridere, ma mi fa anche tenerezza, perché in quei vestiti c'era il nostro tentativo di trovare un posto nel mondo. E proprio è questo il centro dell'argomento. Le mode giovanili ci commuovono non perché fossero perfette, ci commuovono perché erano sincere, erano proprio il tentativo visibile di diventare qualcuno, di prendere posto e soprattutto di farsi riconoscere. E quando una stagione della vita lascia dentro di noi un desiderio, no? Non se ne va mai del tutto.

Tra poco entreremo nell'ultima ora, qui su Romantica Radio, lì proveremo a capire perché certi jeans, certi piumini, certi zaini, diciamo, certe cartelle continuano ancora oggi a sembrarci vere, piene di libertà. Abbiamo ricordato alcuni marchi, Roy Rogers, nati nel 1952, che tuttora rivendicano di essere stato il primo blue jeans, ecco, made in Italy. Il Moncler, perché no, nel proprio racconto ufficiale, ecco, che include esplicitamente proprio il passaggio al movimento dei paninari, Invicta, vi ricorderete, lo zaino, oppure Fiorucci, che fu un'azienda fondata nel 67. La storia racconta di aver portato proprio a Milano uno stile libero, uno stile pop, uno stile internazionale. Ne parleremo ancora tra poco.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Questa è l'ora in cui i ricordi diventano più nitidi, le case più silenziose, le fotografie del passato sembrano quasi prendere fiato. Allora forse siete già a letto, magari con la radio accesa, oppure siete sul divano e vi è tornato in mente una comitiva, una piazza, un pomeriggio, un capo preciso, una persona che per voi aveva addosso tutta la luce dell'epoca. Questa sera parliamo proprio delle mode giovanili tra gli anni 70 e gli anni 80, ma in fondo stiamo parlando anche di questo, no? Del bisogno di diventare se stessi davanti agli altri. Tra poco ne parleremo ancora, vi invito anche a scrivermi a roberto@romanticaradio.it, ma anche tramite WhatsApp 331 240 78.

Alla fine forse ciò che ci colpisce ancora di quelle mode non è il capo in sé per sé, era proprio il coraggio che c'era dentro. Gli anni 70 avevano il gusto della libertà che si muoveva nel corpo, nei capelli, nei jeans, nei colori. Gli anni 80 avevano proprio la forza del gruppo, del marchio, del segnale chiaro, del dettaglio che diceva subito io sto qui. Però ecco, in entrambi i casi c'era la stessa urgenza, non essere neutri, ma unici, colorati, originali. Tutte queste marche che questa sera abbiamo ricordato, nomi diversi, ma tutti legati a un'idea di appartenenza, di stile, di crescita, non tornano oggi solo perché sono belle da rivedere, tornano probabilmente alla memoria, alla nostra memoria, perché portano addosso ancora l'energia, no, di un'età in cui tutto sembrava doversi dichiarare.

Vediamo un po' chi mi ha scritto questa sera. Maria Grazia da Napoli: forse non mi mancano solo i vestiti, ma la chiarezza con cui allora sapevamo chi volevamo essere. Teresa da Bari: le mode passano, ma il bisogno di trovare una forma visibile per ciò che senti resta uguale. Mi ha scritto anche Ascanio da Torino: i marchi erano importanti, ma ancora di più era sentirti riconosciuto dal

tuo gruppo. Non ci mancano probabilmente, caro Ascanio, soltanto certi capi, ci manca qualche volta quella sincerità, magari un po' sfacciata, diciamo così, con cui si provava proprio a esistere.

Questa sera non abbiamo parlato soltanto di jeans, di piumini, di zaini, abbiamo parlato di appartenenza, probabilmente di quel momento della vita in cui un dettaglio addosso sembra contenere un'intera dichiarazione di identità, di una piazza, di una comitiva, di una foto, di una sera in cui ti sentivi finalmente, ecco, dentro al posto giusto, ecco. Magari vi è tornata in mente una persona, o magari siete tornati là proprio a quel tempo. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci con quanta intensità cercavamo un posto nel mondo. Tra poco Romantica Night con la voce di Alex Poli, tra melodie ricercate, poesie e narrazioni. Da Roberto Malvagia davvero tutto, vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
3: Stai ascoltando Romantica Night. Le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.